Che succede? Quando le gocce incontrano le montagne, che succede? Che succede? Che succede? Chiede il fringuello. Che succede? Chiede la cincia. Che succede? Chiede il passero. When the drops meet the mountain.

0: Hello?
1: Hello?
0: I'm a human, how may I help you?
1: Pronto?
0: No. Nein.
2: I am a real person.
3: Ich bestehe aus Fleisch und Blut.
4: Sono persone vere.
0: I am a real person.
1: Pronto? Sì. Ok. No. No.
2: No, no, no.
0: No, no, you must have the wrong number.
2: No, no, no.
1: Normal,
2: I am a real person.
4: Sono un uomo vero, sì, sì, sì.
2: No, no, no.
4: Non sono una macchina.
3: Bestehe aus Fleisch und Blut.
4: La saluto, buongiorno.
0: I'm a human.
1: Allora,

0: ridere. Nonna!
1: Nonnina!
2: Buongiorno! Ciao! Come stai? Ho un altro abbraccio perché...
3: Ah, due stavolta!
2: Molto, molto, mi sono salutata.
3: Bella!
1: Nonnina, che facciamo? Dormiamo un po'?
2: Chi è? Non lo so.
4: Piano.
2: È cresciuto.
0: Che bello, mamma, lo riprendo.
5: Stai registrando, eh?
0: C'era una volta.
1: C'era una volta.
5: Aspetta, aspetta, che cazzo.
0: Carino. Ma si sentono le voci?
4: Sì, amore.
0: Ciao. Dove sei?
4: Noi, ma.
0: E sei addormentata.

0: sono le cose più importanti. La piscina è guarda là, sarà la busta quella lì la tua.
1: Eh sì, aspetta che ci
2: mamma,
1: aiutate gli occhi.
2: Mi basta più, basta più.
3: Perché amore? Perché non vuoi fare la libretta?
4: Stoppa.
3: Passa adesso.

0: coi piedini. Veloce, veloce. Brava chicca.
1: Papà? No, tranquillo. Vabbè, metto stop, dai.